Dad, hai già liagato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che vuoi amar, por eso no puedo así.

Dad, che tanta felicità, hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así.